0: 珠，
1: 哎呀，
0: 对鞋再到水汪汪，
1: 真系阴功。
0: 你睇下，我变咗个赤脚大仙，请莫笑奇形怪状。
1: 我仲敢笑你咩？实在我个心而家都唔知几难过就真啦。